0809 6200 3900, bisa juga langsung di sosial media kita di Facebook, X, Twitter, di Instagram, di TikTok juga bisa @rri_pro2denpasar. So jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 105.3 Pro 2 FM bareng sama Tia with the song Stateside.